0: Dritto nella piaga, Businessman su Radio Bella e Monella. Apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di alieni.
1: Alieni, ci sono, non ci sono? Qual è la vostra idea? Sentiamo lui, vai.
0: Dica.
2: Ciao ragazzi, alla faccia se esistono. C'è qualcuno che quando scorreggia, ragazzi, non possono venire da una persona normale.
0: Ma perché? Ma perché?
1: Ma cosa? Dai ragazzi, ma non parlavamo di quel tipo di cosa aliena, diciamo. Interessante.
0: Io non sono particolarmente d'accordo con il nostro ascoltatore, sono sincero, cioè nel senso, indipendentemente da che cosa esce dalle varie persone,
1: certo,
0: gli alieni sono altri, ecco.
1: Sì, lo spero, perché altrimenti,
0: cioè, anche perché se tu vai a vedere un documentario serio e speciale che hanno fatto negli anni 90 sugli alieni, Men in Black,
1: no, ma... stavo capendo, guarda, serio, speciale, documentario su alieni, già erano cose che insieme e cozzavano un po', capito?
0: In tutti gli esemplari di alieni che ci hanno mostrato su quel documentario, insomma, nessuno emetteva dei peti folgoranti.
1: Incredibile, come mai non hanno chiesto a Will Smith di gestire la cosa?
0: Non lo so, secondo me però è il prossimo passo.
1: Sì, lo metti lì al controllo intergalattico e 4 schiaffoni
0: e sei
1: tutto,
0: a posto. 393 736 6170, amici, gli alieni ci sono oppure no?

0: Radio Belle Monella Damiano Mintella Dall'An, seconda ora insieme.
1: Allora, oggi parliamo di questo articolo che si intitola così: disastro inglese al VAR. Il giornalista che scappa da Shakira, lo studio in lutto. È già il mondiale dei meme. Spiegami,
0: allora,
1: sta roba.
0: Cosa è successo? Praticamente all'inizio dei mondiali c'è stata la partita inaugurale. C'era questo telecronista, questo presentatore TV inviato nel campo dell'emittente televisiva. Che ad un certo punto, quando ha visto Shakira arrivare in campo, ha preso,
1: è andato da lei,
0: ha tolto il microfono mentre era in diretta.
1: Non
0: ma aspettate, arrivo tra un attimo, è andato da Shakira a farsi una foto.
1: Non è vero,
0: te lo giuro,
1: non
0: te
1: ci
0: lo
1: credo,
0: te lo giuro. Ovviamente il video sta facendo il giro del web, ma ragazzi, quando si è professionisti non bisogna fare queste cose.
1: Questo si chiama Marcello Benedetto, giornalista dell'emittente DS Sports, che durante appunto la diretta, a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita Messico-Sudafrica, lui ha preso e, come hai detto tu, è andato da Shakira. Ma cosa avresti fatto tu?
0: Ma non si fa, è come se quando sono andato a fare lo speaker del Venezia prendevo e me ne andavo in giro per tutto lo stadio a fare le foto con i calciatori. Non si
1: l'ha
0: fa.
1: L'ha fatto veramente.
0: No, non l'ho fatto, non l'ho fatto.
1: No, allora, a parte quello, stai comunque rappresentando il tuo posto di lavoro, il tuo lavoro, che è fare il giornalista. In quel momento lì non sei un fan.
0: Che lui lo potesse fare ci sta, ma non mentre sei in diretta abbandonando il
1: microfono. Ma è come se noi siamo sul palco.
0: Ma è come se adesso arriva negli studi qua da noi, non lo so, per chiudere un contratto, Laura Pausini, prendo, esco dalla diretta e vado a chiedere di fare una foto. Non si fa, non
1: guarda,
0: si fa.
1: C'è Laura Pausini in corridoio.
0: Vado.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Io devo salutare Simona, anzi dobbiamo salutare.
1: Ciao Simona.
0: Ciao Simona, lei è una delle ragazze più belle del, dell'outlet di Noventa.
1: Eh?
0: E non solo.
1: E gli hai fatto la marchetta.
0: E non solo.
1: E non solo.
0: Cioè, è un, cioè non solo lei è più bella, cioè più bella anche nel restante del territorio.
1: Ma la Bubina sta ascoltando, bella Monella?
0: Ciao Bubina! No, ovviamente.
1: Ciao Simona.
0: Un'amica.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, stiamo parlando appunto di questo avvenimento successo in diretta TV, un po' per chiedere anche a voi la vostra, non sull'episodio, se volete anche, ma se vi è capitato di fare qualche gaffe importante a livello lavorativo che ha messo un po', insomma, in cattiva luce quella che può essere magari la vostra professione, ecco.
1: Ma ci sto pensando, per il momento no, cioè, magari le figure le fai quando magari parli di qualcuno e poi quella persona si presenta in quel momento lì.
0: Beh, forse a livello nostro può essere un numero detto magari dall'altra radio.
1: Ah sì, il microfono lasciato
0: o magari
1: su.
0: Ad un evento invece che dire la radio, per cui sei lì dirne un'altra.
1: Queste sono cose pesantissime.
0: A me viene in mente che però in realtà è un errore legato, tra virgolette, all'errore di un'altra persona, che durante appunto una partita del Venezia ho detto una sostituzione, il nome di un altro calciatore.
1: No,
0: ma ha sbagliato,
1: ma
0: non era il quarto uomo.
1: Infatti me ne avevi parlato.
0: Ha sbagliato il quarto uomo, ha messo il numero di un altro che non c'entrava niente. Infatti sono rimasto un po' spiazzato. Però cosa fai, non dici nulla? Ormai
1: no,
0: lo dici quello,
1: lo
0: almeno
1: dici. Ma tu ti eri accorto che era l'altro?
0: Io mi ero accorto che ero sbagliato, però sai, sono frazioni di secondo, avevo già aperto il microfono.
1: Sì,
0: tempo che guardavo effettivamente il numero, perdevo tempo.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? La gaffe che ha fatto lo speaker della Formula 1 quando Kimi Antonelli è salito sul palco e piuttosto di dire Antonelli ha detto Raikkonen. Radio.

0: voce di Gaia con Bossa Nostra nella nostra pausa pranzo di Radio Bella e Monella, tutta da cantare. State cantando? State cantando
1: io
0: in macchina?
1: Io questa la canto sempre.
0: È bella.
1: È tanto bella, molto molto bella. Stiamo parlando di gaffe e ovviamente ChatGPT, che è molto utile in queste cose, ci ricorda la gaffe che Renzi, Matteo Renzi, il politico,
0: quando parlava in inglese.
1: Sì. Comunque per me, per un'istituzione che non sa l'inglese, non dovrebbe neanche essere in politica.
0: Anche secondo me quello è una cosa abbastanza grave, cioè nel momento in cui tu ti stai relazionando ad altri paesi, l'hai una figuraccia. Cioè fai una brutta figura, proprio come che è la stessa cosa se tu sei sotto un'azienda e stai andando a fare un determinato servizio e il tuo dipendente va a farti fare delle figuracce, come può essere appunto questa che abbiamo raccontato in diretta del giornalista che lascia il microfono e va a farsi il selfie con Shakira. Perde d'immagine anche l'azienda, soprattutto forse l'azienda, perché dice: ma chi mi hanno mandato? Cioè, mi hanno mandato un professionista.
1: Questo professionista si è fatto un po' prendere dall'entusiasmo e avrà pensato: quando mi ricapiterà mai una occasione del genere?
0: Ma sei lì a bordo campo, finisci la diretta TV e poi speri di beccarla. Cioè.
1: Esatto, magari glielo dici prima: oh, Shakira, ma dopo facciamo una foto, per favore.

0: Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade, chiude la nostra ennesima mezz'ora insieme.
1: Se avete qualche gaffe da raccontarci, anche famosa, che noi non ci ricordiamo, beh, ditecela al 393-7366-170.
0: C'era quella di Antonella Clerici.
1: Mamma mia. Fa schiuma, ma non è sapone.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: quella cosa del movimento. C'era Shade con la hit dell'estate,
1: Blonde Brothers con Diluire l'estate, e all'inizio una promessa secondo me del mondo della trap, che è Rove con Shakerando.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare nel nostro giovedì. Pronti nella nostra pausa pranzo, pacciarotte e scrocchiarella. Si parla di gaffe. Mm-hmm. Ne abbiamo trovate un sacco.
1: Ne abbiamo trovate molte.
0: Possiamo metterne qualcuna.
1: Va bene, intanto mandiamo quella di Kevin, che siamo molto abituati a sentirlo. Almeno io sono cresciuta con questo meme qui, che è la giornalista del telegiornale che non riesce a dire l'ora.
3: Edizione intorno alle 23:40 circa. Alle 23:40 circa, sì, beh, scusate, 23:40 circa, buon proseguimento di serata.
0: Mamma mia, poverina.
1: Troppo bello quello,
0: sì, da... poverina. Immagina essere lì, sei in diretta televisiva, ti guardano tutti e poi
1: come
0: sei
1: te, consapevole. Come te con la domenica, con il deumidificatore.
0: Il deumidificatore.
1: Bravissimo.
0: Grazie mille.
1: Vedi che a forza
0: mille.
1: Di fare esercizio.
0: Grazie mille. Grazie.
1: Sono una brava trainer. Ce ne sono un po' da dire. Allora, ce ne sono alcune un po' più sconce da dire. Vabbè,
0: vabbè,
1: allora,
0: riporta,
1: dai, pazienza.
4: Hanno suole vistose e tacchi alti.
5: Zoccoli?
4: No.
5: Zoccole?
4: No.
5: Zeppole?
4: No. Solo i dentisti sanno cuocere la pasta al dente. Vero o falso?
1: Vero.
0: Comunque secondo me, cioè, vedi, cioè,
1: i chihuahua e bulldog cosa sono? La parola inizia con la C, finisce con I.
6: Chai, ciao.
1: Lettere a disposizione, C, A, I finale. Manca una lettera.
0: Cani.
1: I cani.
7: Bella e Monella.

0: Perdendo nei grandi anni della TV italiana, lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Comunque erano anni in cui la TV era bella da vedere, faceva ridere.
1: Noi eravamo nati da poco, 1998, la telefonata dei fratelli Capone al programma di Paolo Bonolis, Tira e molla.
0: Che ridere.
1: Siamo arrivati neanche a metà, perché questo video dura 7 minuti.
0: Sì, finché... una telefonata infinita. Dica.
1: No, con i due fratelli, l'altro che gli suggerisce.
0: Stasita!
1: Che poi bello. È proseguita con il fante.
0: Comunque,
1: il fantino.
0: Bravo là anche Bonolis, ovviamente, a prendere la palla al balzo e rendere comico quel momento là.
1: Show.
0: E crearci uno show.
1: Questo rimane nella storia della TV.
0: Certo.
1: Poi un'altra scena che YouTube ci suggerisce è quando Mike Buongiorno ha scoperto la truffa del bigliettino con una concorrente. Tu l'avevi vista questa scena?
0: Che
1: la
0: successo?
1: È il gioco finale.
0: Ok.
1: La concorrente, per rispondere, guardava giù e lui le ha detto: ma
0: cosa sta guardando?
1: Cosa sta guardando? Scusi, lei no, niente, con questa vocina. Cosa qua? Ma lei ha un bigliettino! Ma lei ha un bigliettino
0: sotto!
1: E lui
0: sotto. Non lo sapeva?
1: Ma che ne so,
0: ma è tutto magna magna.
1: Ma è tutte robe che si è messo d'accordo.
0: Ma
1: passa
0: non si
1: voto.
0: Fa.

0: un'altra storica è sicuramente quella di Sanremo con Bugo.
1: Bellissima, riusciamo a metterne un pezzettino? La parte finale, dai, questa qua.
0: Questo sono io.
1: Che succede? Dov'è Bugo? Dov'è Bugo?
0: Però non si fa.
1: C'è un problema.
2: Scusate. Che sta succedendo? Dove è andato Bugo?
0: Dove è andato Bugo? Mi uccide. Cioè,
1: dove è andato
0: fa
1: Bugo?
0: Troppo ridere.
1: Ma il coraggio di morte.

la soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutto.

0: ultima ora insieme per questa pausa pranzo facciarotte scrocchierella del nostro e vostro giovedì. Ovviamente da Mira Mentela dall'Ann.
1: È il post lunch time, quindi quel momento in cui si finisce di mangiare, si beve il caffettino, magari qualcuno ha anche la fortuna di fare una pennichella e qualcuno sbircia magari sulle varie piattaforme di ticket il prossimo concerto da andare a vedere.
0: Allora, dopo il concerto dei Record, ne abbiamo parlato, quello di Tor Vergata,
1: sì,
0: il 4 luglio, 250.000 persone, per quanto possa essere stato positivo o negativo, poi lasciamo stare i commenti, ma Ultimo ha già venduto 300.000 biglietti in 30 minuti per il nuovo tour negli stadi.
1: È
0: incomprensibile.
1: È incomprensibile ed è incredibile, quindi non si ferma questa corsa dei record, perché alla fine se vuole piglia tutto
0: quello che è nostro, in questo caso che è suo. Pensa che farà il concerto negli stadi anche in Sardegna e in Calabria per la prima volta, non era mai stato. Quindi avvicinando sempre più persone e toccando varie zone, varie parti dell'Italia.
1: Esattamente, la partenza sarà per il 10 giugno 2027 allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour Ultimo Stadi 2027. La favola continua. Radio Bella.

0: Giuni Russo con Mediterranea, la versione remix in Radio Belle Monella. Si parla ancora con voi e si canta soprattutto con voi.
1: Esatto, perché è tornato il momento di cantare al 393-7366-170. Mandate un messaggio vocale perché c'è la canzone che fa.
0: Una canzone di ultimo per celebrarlo.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Pelle Monella, la vera Betty. Adesso però i veri Betty siete voi. Betty anche belli.
1: Betty, perché non vuol dire bello, no?
0: Beddo.
1: In che lingua?
0: Ma è interronico.
1: Siciliano.
0: Interronico.
1: Il siciliano è Beddo.
0: Interronico generale.
1: Va bene.
0: Sentiamo chi è stato scelto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao ragazzi, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa Usami, strattiami, strappami l'anima come vuoi, quando vuoi. Gran coniglio mi ha suonato uno, sto guidando.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Quanti artisti, quanta gente. Eros Ramazzotti all'inizio, poi Giorgia e alla fine Heather Parisi.
2: Abbiamo ascoltato una storia importante, l'unica, e Disco Bambina, grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ti ha fatto ridere il mio Heather Parisi.
2: Perché stile, ballando con le stelle, perché Heather Parisi.
1: E adesso Heather Parisi.
2: 9. Guillermo Mariotto, 10.
1: Guarda che stasera tornano i mondiali, torna la Francia ed è contro il Marocco, quindi partita molto delicata, perché sulla carta può sembrare scontata che la Francia possa battere il Marocco, ma il Marocco è molto forte.
2: Sì.
1: Attenzione
2: al Marocco. Chi c'è di famoso al Marocco?
1: Brahim Diaz.
2: Ok, perché nell'Egitto mi ricordavo Salah.
1: Mohamed Salah.
2: Sì. Bellissimo.
1: Beh, no, il Marocco c'è Hakimi, il tuo grande amore Hakimi. Capitano. Hanno un paio di bei giocatori, Saibari, l'attaccante, molto forte.
2: E secondo te come andrà?
1: Secondo me vince la Francia. La Francia è illegale. La Francia è troppo forte.
2: Sono troppo belli, troppo forti.
1: Non ha senso. E poi posso dire, mi aggiungo a quelli che fanno polemica, mi puzza che vogliono rifare sto Francia-Argentina, sembra, in tutti i modi. Che si debbano trovare contro, perché il tabellone le porterebbe entrambi
2: quindi,
1: in finale.
2: Ipoteticamente, se stasera passa la Francia.
1: Se stasera passa la Francia, poi sfiderà una tra Spagna e Belgio.
2: Che si terrà quando Spagna e Belgio?
1: Domani.
2: Questo weekend. Ah, ok, domani. Bene. Attendiamo. Noi non possiamo tifare la nostra, ma oggi ricordiamo che è l'anniversario dei nostri mondiali.
1: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2, go!

0: YouTube, abbiamo regalato i biglietti nella nostra pausa pranzo. Mi raccomando, poi le foto, i video, e taggateci sui social Radio Bella e Monella, anche perché sui social qualche volta giochiamo e vi diamo la possibilità anche lì di vincere gustosi premi.
1: Gustosi premi. Poi questa sera invece non sono biglietti, ma sono direttamente gli artisti sul palco di Radio Bella e Monella, perché è arrivato il giorno. Questa sera c'è la notte tutta da cantare.
0: Ebbene sì, c'è la notte tutta da cantare, super ospiti, li abbiamo detti: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, China Style,
1: China Style,
0: e Shinobi.
1: E Shinobi, esattamente. Quindi questa sera trovate tutti questi artisti alla notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival. Ad aprire la serata ci sarà Andrea De Luca, presenta Monica Morgan, e dal pomeriggio troverete anche Alvise con il track, cioè penso che lo guiderà lui, e fa le interviste. Hai capito? Agli artisti.
0: Mi raccomando, Alvise, fai il bravo.
1: Fai delle belle domande.
0: Domande scomode.
1: Esatto.
0: Comunque, quelli bravi a fare le interviste, quelli che fanno le domande scomode.
1: Quelle domande scomode, esatto. E poi voi vi potrete divertire, perché ricordiamo che questo evento è gratuito.
0: Sì.
1: Quindi vedrete tutti questi artisti gratuitamente grazie a Radio Bella e Monella.
0: Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo questa sera con la notte tutta da cantare.
2: Radio Bella e

0: City Immagini 1985, ma vi immaginate una festa di lunedì sera?
1: Beh, allora, noi vi aspettiamo lunedì 13 luglio, siamo alla Sagra di San Benedetto Abate, siamo a Scorzè, al campo sportivo parrocchiale, ci sarà Andrea De Luca in console, ci sarò io e ci prepariamo a una delle tradizioni più sentite, la Sagra appunto di San Benedetto Abate.
0: Allora, trovate uno stand enogastronomico, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce un po' tutte le generazioni, quindi siete tutti contenti, poi c'è sport, tornei, spettacoli, musica e il celebre palio dei Rioni.
1: Mi raccomando, non mancate per questo super bella disco con una notte per stare insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Noi vi aspettiamo, lo ripetiamo, lunedì 13 luglio.
0: Ci trovate alla Sagra di San Benedetto Abate a Scorzè.
2: Radio Bella e Monella.

0: e scocchiarella.
1: Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, sempre qui su Radio Bella e Monella. Adesso c'è Andrea Ferrara. Ciao! Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: italiane da cantare. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: tutti amici, siamo arrivati a venerdì, a un altro venerdì. Come dicevo ieri nella puntata della nostra anteprima, ormai di settimana in settimana si contano le persone che partono per le vacanze, quindi abbiamo sempre meno ascoltatori. No, non è vero, siamo sempre in tanti, in parecchi. Io sono molto contento di ciò, perché insomma significa che la mattina qui, anche alle 5 del mattino per la nostra anteprima, c'è un nutrito gruppo di persone che sintonizza la radio su Belle Monella, che ci accoglie, diciamo, nelle case, nelle macchine, nei furgoni, nei camion, ovunque ci ascoltiate. Ben arrivati, questa è l'anteprima di Buongiorno Luca, io sono Paolo Zippo, ancora per qualche giorno solo soletto, da lunedì, anzi lunedì sarò ancora da solo nell'anteprima, poi ritorna Elisa e viaggeremo insieme fino al giorno 24-25, quando è che parto io per le vacanze, insomma giù di là, quel weekend là. Ben arrivati, dicevo, nell'anteprima di Buongiorno Luca, tra le 5 e le 6 riepiloghiamo tutto quello che è successo ieri. Abbiamo parlato di una cosa, di abitudini del mattino, no? Ieri nella mattinata, di quelle cose che facciamo sempre rigorosamente nello stesso identico modo al mattino, come ad esempio, che ne so, il caffè sempre nella stessa tazza, il volume della radio sempre sullo stesso numero, la frequenza sempre la stessa, mi raccomando, il posto fisso a tavola e via dicendo. Ma poi c'è stato anche l'appuntamento con la canzone sotto la doccia. Non regaliamo mai nell'anteprima quello che succede durante la canzone sotto la doccia. Oggi vorrei condividere con voi invece quello che è successo stamattina. Abbiamo cantato e sentite come cantano gli ascoltatori di Buongiorno Unca.
1: Zippo, zippo, vamos a la playa, oh oh oh oh oh, vamos a la playa, oh oh, mi sento una straniera, no no no no, e molto radioattiva, na na na na na, na. Buongiorno Unca, ciao, baci.
2: Vamos a la playa col cappello de paia, vamos a la playa con la mudanda de paia, vamos a la playa ma no fumemo, se no chapemo.

0: Sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

detto, giornata di paga, quindi gente felice, gente contenta, gente che non vede l'ora che arrivi quel benedetto messaggino sul telefono che ti dice bonifico arrivato. Ma per introdurre l'argomento di oggi dobbiamo andare in Cina, amici. Adesso non era proprio necessario così così, però vabbè, accontentiamoci di quello che è. Allora, la Cina sta correndo molto più velocemente di noi.

svariate cose, questo lo sappiamo, ma nello sviluppo, attenzione, attenzione, udite bene, di robot umanoidi destinati non solo alle fabbriche, quindi robot, quelli che fanno i lavori in scatola, no, diciamo così, tolgono il lavoro ripetitivo, no, agli umani, ma alla compagnia. Sto scherzando, no? Cioè, se, potrebbe sembrare una follia, ma non lo è. Cioè, robot che faranno compagnia alle persone, all'assistenza degli anziani, ad esempio, e alla vita domestica. Fra l'altro, avevo anticipato l'argomento e subito era arrivato un messaggio di Rossana che diceva: uno sarebbe appunto utile per le faccende di casa. Ecco, ecco, cioè, potrebbe essere utile così. Attenzione, non stiamo parlando di futuro remoto, cioè, non stiamo parlando di roba di fantascienza 2257, quando non ci saremo più, diciamocelo oggettivamente, ma di pochi anni. Cioè, entro fra 8 e 10 anni, vedere un robot umanoide in casa potrebbe essere normale, quanto oggi vedere un assistente vocale o un robot che lava il pavimento. Lo so che sembra una follia, ma pensate a 20 anni fa cosa si pensava. Non si sarebbe mai pensato di utilizzare il telefono nella maniera in cui lo stiamo usando adesso, vero? Attenzione, vi do i tempi e poi vi lancio così questo tema al quale mi piacerebbe rispondiate anche voi. Una stima realistica potrebbe essere questa: 2026, oggi, 2028, primi utilizzi nelle aziende nell'assistenza agli anziani. 2028-2032, domani praticamente, comparsa nelle case più tecnologiche e ovviamente benestanti, un po' come avvenne con il robot aspirapolvere 20 anni fa, no? 2032-2035, diffusione più ampia nelle famiglie per compagnia, sorveglianza domestica e assistenza quotidiana. E allora, amici di Buongiorno Unca, se domani vi regalassero, non lo dovete comprare, ve lo regalo, è finita la base, quella. Ok, grazie. Se domani vi regalassero un robot umanoide da compagnia, cioè ve lo regalano, non dovete comprarlo niente, cioè quale sarebbe la roba che gli fate fare? Le pulizie di casa, come diceva Rossana, gli fareste fare l'autista? Gli fareste fare la guardia alla casa quando siete via? Vi fareste assistere e fare tipo il cameriere che vi porta al pranzo o altre cose? Guardate che è un bel tema, perché lo so sembra lontano, ma non è affatto lontano. Il numero è 393-7366-170, vi chiamo all'appello perché mi piacerebbe sapere in cosa lo sfruttereste questo robot umanoide con sembianze umane, proprio potrebbe sembrare, che ne so, Taylor Swift. Timothée Chalamet, lo so signore che vorreste un robot come Timothée Chalamet. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: parlato di robot.
1: No ragazzi, non parleranno così, il fatto è che parleranno esattamente come noi, questo è proprio il problema. Ho dato questa notizia che vabbè, dalla Cina, dove sono già sviluppati, li stanno già testando, cioè non è che stiamo parlando di cose lontanissime nel tempo, no, sono dietro l'angolo, entro il 2035, quindi 10 anni, neanche 9, si pensa che nelle case occidentali ci saranno questi robot umanoidi, quindi dalle fattezze umane, non come quelli dei film che immaginiamo di metallo, brutti, no, anche dei pezzi di gnocco. No, scusate, no, stavo pensando ancora a Timothée Chalamet, no, per il robot umanoide. Ti immagini scene di gelosia? Amore, ho visto, l'hai guardato il robot, praticamente. Ma sentiamo voi, sentiamo voi.
2: Sì, sono qui. Se avesse un robot umanoide, non andrei a lavorare al posto mio. Okay. Lo faccio sembrare come me, uguale, e lo mando a lavorare al porto mio.
1: Ah, ci sta?
2: Perché veramente
1: due balle, dici?
2: Ce ne ho le palle piene di lavorare.
1: Ok.
2: Lo sfrutterei per mandarlo a lavorare, magari anche più bravo di me. Buongiorno buon venerdì a tutti.
1: Allora, su quello può darsi, ma non perché tu non sia bravo, ma perché il robot ovviamente non è soggetto a umori, ad esempio, cioè non va a lavorare con i maroni girati o con i problemi a casa o col mutuo da pagare. Il robot va eseguo e via. C'è chi si è informato anche sul prezzo, cioè, ho letto bene 20.000 euro, non lo so il prezzo quale può essere di un robot, però immagino sì che i primi possano venire a costare forse anche di più, poi come tutte le cose, no? All'inizio anche le lavatrici costavano tantissimo e poi adesso costano poco. Lui dice no, 20.000 euro lo guardo e basta, mi compro un'automobile e poi anche altro, ma per carità continuo a fare come adesso. Ci sta, niente robot in questo caso.
3: Buongiorno K Paolo, un robot cosa gli si può far fare? Quello che non fanno le mogli.
1: Aia.
3: Hai capito di cosa sto parlando, vero?
1: Aia.
3: Quelle che ti fanno penare, che ti fanno stare in carestia. Perché ormai le bambole gonfiabili, sì, hanno stufato.
1: Attenzione, allora, ovviamente il messaggio di Alberto era ironico, ma invece si è aperto un dibattito anche su questa cosa qua, perché molti hanno detto, ok, d'accordo, faranno questi robot umanoidi che avranno sembianze veramente umane, non stiamo parlando di cose di metallo, come dicevo prima, e molti hanno detto, ok, compagnia, cosa intendiamo per compagnia? Cioè, voglio dire, potrebbe entrarci nel futuro anche la sfera sessuale? Perché attenzione, è un dibattito grandissimo, perché no, cioè, metti che uno a questo punto si prende un compagno o una compagna robot e le coppie dove vanno a finire? È un dibattito aperto. Amici, grazie perché state arrivando in tantissimi, mi piace aver aperto questo dibattito. Il quesito semplicissimo è: se domani vi regalassero questo robot umanoide da compagnia, quale sarebbe la prima cosa che gli fareste fare? Oppure semplicemente cosa lo utilizzereste? Magari qualcuno lo utilizzerebbe anche per quello, chissà, magari, voglio dire, il robot è più bravo di noi, chi lo sa?
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Ciao, buongiorno. Gli farei gestire il giardino.
1: Ah, ok.
0: Avendolo molto grande, parecchio, gli farei annaffiare i fiori, tagliare l'erba, okay, potare i pini, tenere a posto le piante.
1: Ok.
0: Tutto ciò che concerne il giardinaggio, che insomma col caldo è togliere le erbacce. Sì, lo metterei fuori a lavorare. Poi se avanza tempo, che magari stira anche due robe e lava due vetri, sì, certo, sì, non sarebbe male.
1: Sì.
0: Buona giornata.
1: Grazie, il robot umanoide sa fare tutto, basta dirgli cosa fare e fa tutto. Pensate che pensano che entro il 2030, dopodomani praticamente, il mercato, intanto quello cinese degli umanoidi, potrebbe superare i 15 miliardi di dollari e centinaia di migliaia di robot prodotti ogni anno, per cui entro il 2035 potremmo averli anche nelle nostre case. A me non dispiacerebbe una roba del genere, però cioè metti te, cioè c'hai sto robottino che ti fa tutto, che ti aiuta, che ti porta da mangiare a letto, io quasi quasi ci sto. E a voi invece ho chiesto: se domani vi regalassero un robot umanoide da compagnia, quale sarebbe la cosa che gli fate fare? Cioè, lo mettete a lavorare, a fare il giardiniere, lo mettete a portarvi il pranzo, lo mettete a stirarvi le camicie, lo utilizzate come compagnia anche? Perché sono arrivati diversi messaggi sulla compagnia quella.
2: Radio Bella e Monella.

0: robot umanoidi, del loro sviluppo, del fatto che entro 10 anni ogni casa, anche italiana, potrebbe avere un robot umanoide a fare un po' di cose, e non è uno scherzo. Tra 10 anni poi ci ritroviamo qui a Buongiorno K a parlarne. E allora intanto vi ho chiesto a cosa, quando arriverà questo robot umanoide, a cosa lo impegnerete, cosa gli farete fare o meno. Guardate che dovremmo cominciare a pensarci, eh?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Vuoi qualità a metà prezzo?
13: Di più.
12: Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
22: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
23: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
3: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!

0: Tanto adesso, beh, vi siete persi già un bel pezzo di trasmissione, eh? Peccato, peccato, perché abbiamo già toccato cose pregnanti, importanti in questo 10 di luglio, nell'apertura delle trasmissioni di Bella e Monella, nel nostro appuntamento con Buongiorno Unca. Stiamo parlando di Cina e di robot umanoidi. Qualcuno mi scrive al 393-7366-170: impossibile che arrivino entro 10 anni in Italia. Non so in Italia, ma sicuramente. Ragazzi, già oggi in Cina questi robot umanoidi li stanno facendo, li stanno vendendo. Entro il 2030 centinaia di migliaia di robot prodotti ogni anno. Oggi ridiamo un po', no? All'idea che possano esistere dei robot sul divano accanto a noi, o comunque so, in cucina a far da mangiare ed altre cose. 20 anni fa, 25 anni fa, ridevamo anche del fatto di poter parlare con il telefono. e di dire cose tipo: ehi Siri, dammi le previsioni del tempo. È il classico, no? Infatti si faceva così.
1: Oggi il cielo sarà sereno. La temperatura massima sarà di 31 gradi, mentre la minima sarà di 21.
0: Capito? Cioè, ragazzi, ne ridevamo, figurati, che guardavamo il colonnello Bernac. Vabbè, allora, la domanda che ho rivolto, che mi sono sentito rivolgere stamattina all'ascoltatore di Buongiorno Kai, è: se domani ve lo regalassero questo robot umanoide, non dovete comprarlo, non dovete pagarlo, qual è la cosa che gli fareste fare così al volo? Allora, c'è chi ci scrive: meno male che il materiale non provoca campi magnetici per problemi di malattia. No, vabbè, ma quello è escluso, no? Il robot lo utilizziamo perché è sicuro. Comunque, per la compagnia di vecchiaia tra 10 anni, allora sì. Ma se dovessi averlo ora, meglio un bell'uomo, ve l'ho detto io, che voi femmine vorreste un Timothée Chalamet, un Brad Pitt, un Richard Gere, un George Clooney, e ancora George Clooney fra gli uomini più. Ma abbiamo toccato anche così l'argomento di utilizzare il robot non solo per compagnia, diciamo così, ma anche per compagnia.
2: Buongiorno Unca. Beh, almeno il robot uomo non si stanca.
0: Sempre attivo, sempre in funzione, sempre pronto. 393-7366-170. Il vostro robot per cosa lo usereste? Confessatelo.
3: Radio Bella e Monella.

sono dubbi profondi fra i nostri ascoltatori e allora dobbiamo risolverli immediatamente. Ecco, no, vabbè, però non era necessaria questa cosa qua. Una richiesta. Vorrei fare questa domanda. Ma non so se è giusta. Sì, è giusta sempre. Sono sempre cose giuste queste qui. Allora, se si fa l'amore con questo robot. Ma non fa troppo rumore? Toglie subito l'atmosfera. Inizio metallico.

0: sono robot ammortizzati. Questa storia del robot trombino, ragazzi, ha preso, cioè molti lo utilizzerebbero per altre cose, ma tanti, tanti.
1: Beh, se sono dei robot, naturalmente non possono neanche rimanere incinta, quindi uno ovviamente potrebbe andare anche a
0: ovviamente.
1: Vabbè, dai, a parte gli scherzi, io sono contro anche la prostituzione, proprio perché secondo me il rapporto sessuale non deve essere una cosa meccanica come quando lo fai con la Federica. Ci deve essere del sentimento, delle cose, quindi sono cose assolutamente cosiddette tanto per scherzare, perché l'amore è amore, quello, cioè il sesso meccanico non mi piace, è una cosa assurda. Vabbè,
0: ma questi sono uguali a degli uomini o delle donne, attenzione, perché c'è. Ma buongiorno, ma per carità, quali robot, dice questo messaggio, ma dove vogliamo arrivare? No, assolutamente no.
2: Buongiorno anche. Io l'umanoide farei anche io giardino,
0: giardino,
2: vetri e da mangiare, perché io odio far da mangiare e chi mi fa da mangiare quello che voglio io.
0: Ok,
2: ciao, buona giornata.
0: Qui niente robot trombino. Abbiamo ancora qualche minuto di trasmissione, vedo che il nostro monitor dei messaggi si sta illuminando. Robot umanoidi entro 10 anni anche nelle case degli italiani. Cosa ne pensate? Ma soprattutto come lo utilizzereste, amici?

i robot ha ingrifato i nostri ascoltatori. Gli ascoltatori, no, non ho ingrifato in queste sei grifenze, interessato. Anche se c'è stato quel lato trombino che sembra essere, diciamo così, così interessato. Molti dicono: ma scusa, cioè, piuttosto che un compagno che mi rompe le balle, che mi prendo un robottino, mi soddisfa comunque, va benissimo. Matteo da Verona dice: Zippo, ma ci sono già in Italia, perché nelle grandi messe, anche in tanti hotel 5 stelle, ci sono quelli che passano per i tavoli a prendere i vassoi e pulire i tavoli. Buongiorno. No, ma Matteo, qui si parla di robot proprio umanoidi. Cioè, per tutto, cioè, con l'attice, con, cioè, che assomigliano proprio veramente a degli esseri umani. Cioè, i robot che adesso ci sono anche in alcuni ristoranti, sono i robottini che girano anche in alcuni ristoranti giapponesi, cinesi, cioè, i robottini, no? Che girano, ti portano il cibo. Ma non si parla di robot così, cioè, si parla di robot che nelle fattezze, ma anche nel comportamento, cioè, basti pensare all'intelligenza artificiale, no? Come ti puoi parlare con l'intelligenza artificiale. Che ti rispondono, che interagiscono con te, che conoscono i tuoi sentimenti, che ti fanno compagnia. Ragazzi, allora Isa di Mira, buongiorno, il mio robot lo manderei a lavorare al posto mio. Non sei l'unica. Diversi, però secondo me è poco sfruttarlo solo per mandarlo a lavorare al proprio posto, perché secondo questi robot fanno tutto. Poi subito aspetta un po', si può mica sapere dove comprarlo e quanto costa? Beh, ancora non c'è, ma entro dieci anni arriverà anche nel nostro paese. In Cina li stanno già facendo e stanno già lavorando, ci pensa che li usano in alcune case di riposo all'avanguardia per tener compagnia agli anziani. Subito lo compro, così se rompi i maroni faccio reset, lo spengo, cambio l'applicazione. Meraviglioso, lo voglio. E vai contro l'altro CD, poi dipende che sistema operativo ci mettono dentro, assolutamente, da questo. Poi altri messaggi, ne sono arrivati veramente tantissimi al 393 736 170, soprattutto per l'utilizzo, diciamo così, per compagnia, un po' più compagnia che la compagnia, quella che intendiamo noi come compagnia. Cioè, ci siamo capiti, no? Uomini e donne alla pari, cioè, no, qui non c'è stata una preferenza da parte degli uomini rispetto alle donne. Siete tutti quanti un po' perplessi, ma soprattutto incuriositi da cosa faranno questi robot e cosa saranno capaci di darci a livello emozionale, diciamo così.

0: che dice: sto ridendo ancora pensando se si dovesse fermare durante l'interazione intima. Cioè, mentre sei là che badabam, badabam, badabam, pim pum pam sfra katakash ping patapum pim, lui si ferma e finisce la batteria. Vabbè, con questo chiudiamo la seconda ora di Buongiorno Unca. Ci ritroviamo fra poco, come sempre gireremo ancora una volta pagina.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno
2: Unca. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 8 e 2.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Il mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: DNA.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Buongiorno,
3: settimana.
2: Salve.
3: Buongiorno,
2: tutto bene? Buongiorno, disagiate, disagiate. Oggi, che è l'ultima puntata della settimana, cominciamo così.
3: Ma tutto a posto.
2: Sei spaventata.
3: Un pochettino.
2: Oggi parliamo di Toldo Man.
3: Quanto è buono Toldo ancora adesso, eh?
2: Eh sì. Allora me lo ricordavo. Allora, Toldo Man.
3: Sai che quei portieri lì, Toldo, Pagliuca.
2: Ah, Pagliuca,
3: cioè,
2: sì.
3: È una manica di boni che non ce ne sono
2: non
3: più.
2: Non ce ne sono più. Allora, Toldo Man, senza mantello, ma con casco da scooter e riflessi da campione. Parliamo di lui, Francesco Toldo, che a dicembre fa 55 anni, che bell'uomo.
3: Quanti ne fa?
2: 55.
3: Ma era ieri che ne aveva 21.
2: L'uomo dalle parate impossibili, l'ex numero uno dell'Inter della nazionale, è stato protagonista di un inseguimento ieri in centro a Milano. Il nostro ex portierone ha deciso di parare un furto di bicicletta.
3: Cos'è successo? Stava parcheggiando il suo scooter in centro in via Agnello quando ha visto un ragazzo correre dietro a un coetaneo con la bici, no? Che urlava: mi ha rubato la bici, mi ha rubato la bici. Quindi Toldo che fa? Molla lì lo scooter.
2: Porca,
3: corre
2: miseria.
3: Dietro e ancora prestante,
2: che riflessi,
3: capito, che figo, ha acchiappato il ladro della bici e ha restituito la bici al derubato con gli applausi dei passanti.
2: Gli hanno fatto un sacco di applausi,
3: anche la ola gli hanno fatto.
2: Allora, oggi interveniamo su sta roba qua che è simpatica. Secondo voi è stato coraggioso, è più coraggioso chi interviene o chi chiama le forze dell'ordine subito? Voi che avreste fatto?
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: puoi googolare una foto di Francesco Toldo a 55 anni un attimo?
1: Allora,
0: Area,
1: sì, un attimo.
0: Scrivi Francesco Toldo.
1: Andiamo alle cose serie.
0: Toldo, Francesco
1: Toldo. Adesso è così, è tutto bianco.
0: Beh,
1: è
0: però
1: ha il suo perché,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, un bel ragazzone.
1: È un bel pezzo d'uomo. Stiamo parlando
0: che
1: di
0: lui. I portieri sono tutti dei bei ragazzoni.
1: Sì, soprattutto ancora mantenuta così.
0: Una forma fisica.
1: Una
0: importante.
1: Forma fisica che gli ha permesso ieri sera lo scatto all'inseguimento di un ladro di biciclette che è riuscito a placare correndo e
0: certo.
1: Quindi intervenendo. Vi stiamo chiedendo, voi da che parte siete? Se vedo un furto intervengo istintivamente oppure è meglio chiamare le forze dell'ordine? Roberto, sì, da Altavilla Vicentina dice, premesso che considero la difesa sempre legittima, credo che davanti a reati o situazioni di pericolo la prima cosa da fare sia avvisare i carabinieri, le forze dell'ordine, perché stiamo vivendo un momento particolare della società e anche chi è convinto di essere dalla parte della ragione rischia che le cose finiscano male.
0: Ok.
1: Anche Marco da Salzano dice, sorelle, chi interviene spesso rischia grosso, Toldo ha ancora il fisico da atleta, io avrei chiamato il 112.
0: Sì, ma ora che arriva, no? La forza dell'ordine.
1: Ma figurati, sto qua, l'aveva già venduta la bici rubata.
0: Capito, cioè non è una roba che dici vedo il ladro che entra nella casa del vicino, chiamo i carabinieri che
1: esatto.
0: Arrivano.
1: C'è comunque
0: la bici, ciao.
1: Ha ragione Roberto da Altavilla Vicentina, spesso a far del bene assecondando l'istinto di protezione dell'uomo, spesso a far del bene finisci per farti del male a te, perché questo o mi tira fuori la pistola, mi punta un coltello, oppure gli faccio del male e poi devo risponderne io.
0: Anche quello è un altro discorso.
1: Sì.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: passione. Potete, fai ma sentire com'è?
1: Com'è? Ma che tiro gli è andato a questo grande successo della Gianna, che nella versione originale era un po' più intrigante, no?
0: Sì,
1: perché ti
0: sexy
1: faceva capire non capire, qua ha messo il turbo, non lo so, poi decidete voi.
0: Mi ha preso, capito, il Fabio Bartolorizzo, il dottor Marrakesh,
1: è venuto un po' il guizzo, capito?
0: Sarebbe venuto anche a noi il guizzo con Marrakesh, ragazzi.
1: Esatto. Allora stiamo parlando,
0: anzi,
1: di
0: Marra, quando vuoi venire qua con le zie,
1: esatto, ti guizziamo noi.
0: Ah, sai chi ti saluta a proposito?
1: Non mi interessa.
0: Il sindaco di Rosolina, che ha visto ieri sera, che ha detto: vengo a trovare te alla Paola. Gli ho detto: guarda, Michele, quando vuoi.
1: È un bell'uomo?
0: L'hai già visto, è venuto qua per il suo compleanno l'anno scorso. Non ti ricordi?
1: Quel bell'uomino lì.
0: Quello là, quello là. Tornerà, tornerà.
1: Che bel biscottone. Allora, Toldo interviene e recupera la bicicletta.
0: Il bici,
1: sì,
0: il portiere Francesco Toldo
1: si mette all'inseguimento del ladro.
0: Del ladro, bravo Toldo.
1: Voi che avreste fatto? Sentiamo un po' di pareri. Da Crocetta del Montello abbiamo Moreno.
2: Io non ho il fisico di Toldo, però
0: peccato,
2: se vedo qualcuno che mette mano, che fa, combina qualche malanno, per così dire, io prendo e agisco, e poi se mi ricordo chiamo le forze dell'ordine.
1: Ok, lui è per l'intervento,
0: sì,
1: perché è un furto, cioè non è che puoi stare lì ad aspettare, chiamo
0: ora che arriva.
1: Però c'è il pro e il contro, voi da che parte state?
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: sventato il fucile.
1: Che spettacolo vedere il portierone che insegue il ladro. Che soddisfazione.
0: Stavo pensando, portieri boni di quel girolano. Sì. Toldo, Pagliuca, il moroso della Ilaria d'Amico, come si chiama?
1: Buffon. Number one. Poi insomma, se vogliamo andare indietro, era un bell'omino anche Zoff. Io ero piccola, però era un bell'uomo Zoff, no?
0: Una volta si stava pensando a Zenga, però Zenga, personaggio anche affascinante, Zenga? Però non proprio bello.
1: Ma
0: cioè,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Beh, no, Zenga aveva il suo fascino,
0: di...
1: insomma, Dignagna.
0: Grandissimo.
1: Dignagna ne ha passata tanta, Zenga, lascia stare.
0: Ma che sbagliate le nostre amiche, peraltro.
1: Ultimamente è diventato un eroe perché blocca un ladro. Allora la domanda è: voi, se vedete un furto, intervenite subito o chiamate i carabinieri?
2: Allora, io direi che la cosa più giusta da fare sarebbe quella di chiamare le forze dell'ordine, sicuramente. Ma in quel momento cosa facciamo?
1: Intervieni.
2: Ci giriamo dall'altra parte?
1: No,
2: direi di no. Quindi per quanto mi riguarda sarebbe giusto intervenire, poi ovviamente con la consapevolezza che potrebbe anche finire male.
1: Eh sì, cara Luciana da Castagnole, hai detto molto bene, però su questo stiamo parlando. Dopo Ciccio Bello sentiamo altri di voi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato AI senza scelta tra con...
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 60 6:12.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% 100% di gusto inimitabile Nova.
0: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

come Bel Limonella, I come Italiano, I come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: emozionato. Sì. Rasvilla in Comfort legge Gabri Ponte con tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Tutta da ballare.
2: Sì, tutta l'Italia oggi applaude a Toldo, il portierone che ha sventato un ladro di biciclette. Noi abbiamo così elogiato i portieri che anche ad un'età matura mantengono questa reattività. Ma perché hanno sempre fatto sport, magari tanti continuano come Toldo. Abbiamo elencato un sacco di figaccioni. Sì. Mauro dalla provincia di Treviso ci tiene a precisare una roba.
3: A me piacciono le donne e sono anche interista, però avete dimenticato Stefano Tacconi, gran figaccione.
2: Porca boia.
3: E in ogni caso, per il nostro discorso è molto meglio intervenire per piccoli furti o per la difesa di una persona o qualche cosa, perché altrimenti 5 minuti possono essere decisivi.
2: Ok.
0: Vedi? Grazie Mauro, e grazie anche per averci ricordato Stefano Tacconi, sempre molto elegante.
2: Molto, molto. Sentiamo anche in questo momento il signor Vittorio, cosa ne pensa?
4: Guarda, sinceramente io sto aspettando con la speranza, visto che sono sempre in giro a centri commerciali ed altro, a molte attività, di arrivare nel momento giusto in cui c'è un qualsiasi, un ladro, che sia italiano, extracomunitario, che sia qualsiasi cosa,
2: sì,
4: per spaccargli le ossette delle mani,
2: gli ossicini
4: e qualche dentino.
2: Va bene, però, Vittorio, guardando
0: che aggressività ci
2: però
0: pensi?
2: Allora Vittorio è una
0: c'è la figurina Vittorio.
2: E c'è un attaccante, gioca
0: figurina come profilo di WhatsApp.
2: Sì.
0: Cioè sei un giocatore importante, Vittorio.
5: Ma vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: capito, senza delinquenti, ma purtroppo non è così. E infatti leggiamo un po' di testimonianze molto indicative da Rivignano di Teor. Sonia dice: adesso che ci sono i telefoni con videocamera è meglio, se vedo un tentativo di furto, filmare e poi chiamare i carabinieri, così hanno la prova di ciò che è stato, quindi non è per l'intervento immediato.
1: La roba
0: Sonia,
1: della gente che filma delinquenti che fanno cose, sinceramente, cioè.
0: Allora andiamo a Candeluce Teo.
2: Ma veramente, se dovesse capitarmi una cosa del genere,
1: cosa faresti?
2: Col carattere che ho, perderei le staffe, ma in vero senso della parola. Poi non si sa come va a finire, però bisogna difendere le persone deboli, questo è importante.
1: Che bello. Sì,
2: ciao bellezze, ciao belle.
1: Ciao. Cioè, io immagino se sei in difficoltà e trovi uno come Teo che ti dà una mano, capito?
0: A parte
1: che bello.
0: Teo, abbiamo guardato la foto profilo WhatsApp, cioè se io vedo te e voglio rubare il portafoglio alla vecchietta e ti vedo, io abbandono la vecchia e il portafoglio, Teo, e mi vengo a strusciare su di te, capito?
1: Teo,
0: cambio tecnica.
1: Funziona così,
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: abbiamo finito.
1: Sì.
0: Allora, ciliegina sulla torta.
1: Tutti qui in Vicenza, mi raccomando, c'è la festa di Belle Monella. Ci colleghiamo anche in radio.
0: Allora, ciliegina sulla torta per la puntata conclusiva della settimana. Quello che ci dice Claudia, che a proposito di Toldo che si è messo a correre per placare un ladro di biciclette, dice: beh ragazzi, io invece sarei corsa dietro a Toldo per placare lui. Allora Claudia, per me sì, per tutte noi. Anche io avrei rincorso Toldo,
1: anche io,
0: per planargli con le mie tettone anche le tue sopra, fargli procurargli uno schiacciamento
1: delle vertebre
0: toraciche e poi andarlo a assisterlo così
1: in ospedale
0: e chiedere anche poi una ricompensa in prestazioni sessuali.
1: Secondo me chiedeva l'URSS e ci metto danni a noi, però va bene,
0: grazie.
1: Ciao.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. CAMST è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
9: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
9: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
12: Le 12:03 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go. le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'IC Mesa. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post-vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio, dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sia.
1: Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Mi ricorda Sognami di Biagio Antonacci.
2: Sognami se ne lica.
1: Esatto, quella.
3: Bella, bella, ci piace. Salutoni Maxi a Biagio Antonacci. La nostra seconda ora insieme, 9 minuti dopo le 13.
1: Allora, oggi andiamo a Venezia. Mm. Tu sei spesso a Venezia, vero?
3: Beh, spesso, una parola grossa, e se sentisse la bobina si arrabbierebbe.
1: Ai, ai, ai. Perché
3: però
1: non è così?
3: Vado,
1: perché dice che vai troppo poco?
3: Sì.
1: Ah, ok. Comunque andiamo a Venezia, la nostra bellissima città veneta, perché c'è un supermercato in un teatro del 1900. Confermi?
3: Confermo tutto. È bellissimo. Vabbè, non diciamo la nota marca del teatro, comunque è uno dei supermercati insomma più famosi che ci sono in giro.
1: Sì,
3: ecco.
1: Sì, esattamente. È tra la stazione
3: molto
1: di Santa Lucia, giusto?
3: Sì, sì, sì, è la strada nuova, tu vai sempre dritto e prima o poi lo troverai alla tua sinistra. Ecco.
1: Allora, è stato costruito nel 1915, ovviamente non il supermercato ma il teatro, dall'architetto Giovanni Sardi in stile neogotico. Sai qual è lo stile neogotico?
3: Quello che c'è al teatro, sicuramente.
1: Per cosa è famoso lo stile gotico?
3: Mm.
1: Professori d'arte, appassionati d'arte.
3: Guarda, per me l'arte può
1: davvero
3: finire domani.
1: Dai, ti dico una cosa. Mm. Gotico?
3: Torri, colonne.
1: Sì,
3: alto.
1: Tutto alto.
3: Tutto in alto.
1: Tutto in alto, super alto, con questi archi alti. Mm. Tutto alto.
3: Lo
1: stile gotico è il mio preferito, ovviamente, in questo caso. Ma vogliamo sapere anche se ci siete mai stati.
3: Sì.
1: Tu sì?
3: Sì.
1: Com'è fare la spesa
3: qua dentro?
1: Ma è carino,
3: molto bello. Poi ci sta il fresco.
1: Ah, vedi?
3: C'è l'aria condizionata. Non so se c'è l'aria condizionata, ma si sta al fresco, eh.

0: E 13 Pietro è uomo che cade, suona qui da queste parti su Radio Belle Monella.
1: Stiamo parlando di questo teatro, all'interno c'è un supermercato, siamo a Venezia ed è in stile neogotico. I nostri ascoltatori sono acculturati perché ci scrive Thomas e dice: se parlavate di gotico, qua usciamo un attimo dall'arte, ma andiamo alla scrittura, vi faccio sapere che Il Castello di Otranto è stato il primo romanzo gotico scritto da Horace Walpole nel 1764.
0: E vabbè ragazzi,
1: Thomas,
0: ma che nozioni, oh.
1: Ma vedi che c'è gente che studia.
0: Ma bravi.
1: E tu?
0: E io studio il calcio.
1: Va bene, okay.
0: 360 gradi.

0: Cioè, tante volte se il locale è bello, quindi esteticamente piace, magari si ha anche più probabilità di vendere, no?
1: Ma assolutamente sì. Ci scrive Roberta: ci sono stata con dei miei amici e il supermercato è bellissimo. E poi ne abbiamo approfittato per andare a fare un giro. Dice un giro Cicchetti, ma si chiama Baccaro Tour.
0: Il Baccaro, Venezia, quanto è bella, anche se in realtà se ne parla sempre con fastidio. Però poi ci si va sempre.
1: Chi ne parla con fastidio?
0: Nel senso che c'è tanta gente che ti stressa un po', no? Però poi si torna sempre dove si è stati bene.
1: Io amo Venezia e ti ho proprio detto l'altro giorno: è tanto che non ci torno.
0: Bisogna andare.
1: Devo andare.
0: Organizziamo.
1: Organizziamo. Andiamo a fare un Baccaro Tour.
0: Sì, andiamo
1: col
0: domani.
1: Caldo, però finiamo in canale.
0: Domani sera. Va bene, va giudicato. Bene.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati di Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
22: Bye.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero alla fila.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ciao Jerry, è lui, colui che ha fatto questa pillolina firmata Italiamo.
1: Ricche poveri mamma Maria, Rita Pavone, la partita di pallone, poi c'era anche Raffaella Carrà, icona mondiale, con tanti auguri. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta al 393-7366-170. Lo sapete, è il numero per interagire con noi. C'è chi, insomma, ha voluto scrivere un messaggio parlando appunto di questo supermercato a Venezia, bellissimo, storico del Novecento, dove, insomma, ci racconta un po' quello che è stato il suo percorso.
1: Posso fare polemica? Ha ragione. Lei dice: io mi sono laureata a Venezia nel 2001 e frequentavo diverse lezioni proprio all'interno del teatro. Mi pare che anche negli anni seguenti si tenessero delle lezioni, ma non era un luogo abbandonato. Qualche anno fa sono ritornata a Venezia e mi ha fatto molta tristezza vedere che è diventato un supermercato.
0: Posso allora
1: dire? Concordo, perché non è diventato una biblioteca?
0: Perché c'è
1: un luogo di studio, un luogo di co-working, un luogo dove, non lo so, far giocare i bambini. Boh, supermercati ce ne sono talmente tanti e posso dire, ne servono così tanti?
0: Le biblioteche sono proprio dei luoghi incantati
1: di pace, luoghi di pace, di cultura, di relax, di condivisione anche. Quindi mi dispiace che sia stato fatto un supermercato.
3: Radio Bella e Monella, tutto.

0: C'è chi dice: limitare la bellezza allo spazio museale significa confinarla a una fruizione episodica.
1: Adesso mi traduci.
0: Un ambiente di qualità progettuale può invece esprimere pienamente il proprio valore anche nella quotidianità. Ragazzi, stiamo parlando con un avvocato, probabilmente. Laura, complimenti. Cioè, mi ha incantato con il tuo messaggio.
1: Fruizione episodica, dillo in italiano più semplice.
0: Vabbè, dai, il messaggio vuol dire che limitare la bellezza di questi posti bellissimi, questi, chiamiamoli musei, da questo.
1: Sì.
0: Questa tanta arte che c'è all'interno di questi posti, limitarla dei supermercati è un po' triste.
1: Esatto, esatto. Fruizione episodica vuol dire che io ci vado, prendo una roba e vado via. Non è che mi sto.
0: Godo.
1: Lì. Esatto, quando andiamo nelle chiese, quando andiamo nei musei.
0: Vabbè, questo però gli abitanti di Venezia, magari un turista sta lì, se lo guarda anche, no?
1: Sì, però si guarda l'arco gotico e poi si prende la busta di insalata.
0: Vabbè, vuoi mettere, unire queste due experience? Ma che potenziale immenso ha. Stiamo parlando di questo supermercato a Venezia, molto molto bello, un supermercato, un teatro in realtà del Novecento, che è stato poi trasformato in teatro ed è il supermercato più bello d'Italia.
1: Sì, prima ho detto: perché non è stata fatta una biblioteca, perché non è stato fatto appunto un museo, e lei risponde: perché i supermercati fanno più soldi che una libreria, un museo oppure una sala concerti, capito?
0: Beh, a parte che a Venezia ormai è difficile anche fare concerti, non è che ci sia sempre il via libera. Cioè,
1: sì, davvero?
0: L'ultima era stata Laura Pausini, mi pare, qualche anno fa.
1: L'ha fatta in Piazza San Marco,
0: Piazza
1: lei,
0: San Marco,
1: no?
0: Sì, però tanta gente comunque si era lamentata dei suoni, delle cose, le cose vibravano.
1: Cosa vi devo dire? Niente.
0: Niente.
1: Niente.
0: Beh, anche
1: dire
0: un
1: niente.
0: Po' per salvaguardare appunto le bellezze che ha Venezia, magari.
1: Con il suono, con le vibrazioni, dici. Ma sai che hai detto una cosa intelligente? Radio Bella e Monella.

0: Ciao belli sulla Marica. Allora, ciao. Io ho parenti che abitano in zona, perciò frequento quel supermercato. E posso dirvi che si dispiace sicuramente,
1: ma
0: posso dirvi che ci sono un sacco di turisti che entrano a fare foto.
2: Beh, vedi.
0: E disturbano il i veneziani
2: che fanno la spesa
0: tranquillamente. Però posso dire anche evviva almeno qualcosa per i veneziani che o fanno musei o fanno negozi di vetro o fanno bed and breakfast o fanno hotel, perciò almeno sul mercato almeno qualcosa anche per il veneziano.
1: Ecco, vedi,
0: perciò va benissimo.
1: Ci
0: sta. Va benissimo così.
1: Ci sta questo, questo punto di vista.
2: Ciao, grazie.
1: È vero.
2: Accettabile. Lo portiamo a casa nella nostra seconda ora insieme, dove si parla di questo supermercato super fico, il più bello d'Italia a Venezia.
1: Esatto, quindi stile gotico, un posto bellissimo che invece è stato utilizzato per essere un supermercato. Radio

0: fine godiamoci queste bellezze e viviamole ogni giorno, e beati veneziani che ce l'hanno lì a due passi dalla loro vita di tutti i giorni.
1: Concludiamo con questo commento. Lui dice: hanno rovinato la sede della facoltà di economia per eccellenza della Ca' Foscari e ci hanno costruito un supermercato. Fate un po' voi. Abbiamo tutti delle opinioni diverse.
0: Utile per tutti comunque adesso.
1: Molto utile per tutti, molto utile per tutti. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco, state qui su Radio Bella e Monella.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
7: 14:02.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: Vi portiamo in Liguria, in una splendida città rivierasca che è Loano, dove dal 13 al 18 luglio ci sarà un vocal camp. Ne parliamo con una tra le più importanti vocal coach a livello mondiale, che è Daniela Satragno. Benvenuta.
12: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi e buona voce a tutti.
11: Diciamo subito che sarà una full immersion in 6 giorni all'interno di cosa?
12: Direi di una magia, perché il camp nella sua 14ª edizione è diventato ormai famoso proprio perché offre ai ragazzi, a parte un percorso didattico approfondito sulla voce e sulla musica, ma proprio un tuffo anche nel mondo professionale, perché avranno l'opportunità di stare accanto con grandi personalità del mondo della discografia, dell'autorato, delle produzioni, proprio quello che serve a un artista per diventare tale, per da allievo riuscire a entrare nello star business.
11: I ragazzi possono anche presentare i propri progetti, giusto?
12: Assolutamente, verranno ascoltati proprio personalmente da chi di dovere, da più di una persona ovviamente, per cui possono avere una risposta in tempo reale alle loro esigenze, no? Mentre a volte si passano mesi, addirittura anni a fare il giro delle case discografiche o dei personaggi importanti per riuscire ad avere dei consigli, e invece lì non solo avranno dei consigli importanti dei professionisti, ma avranno proprio anche la conoscenza con personaggi importanti che potrebbero rivoluzionare completamente la loro vita artistica in un baleno.
11: Grazie a Daniela Satragno, che tra l'altro è vocal coach di Måneskin e Giuliano Sangiorgi. L'appuntamento a Loano Savona dal 13 al 18 luglio con il Vocal Camp 2026.
12: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pausa pranzo, paciarotta e
1: scrocchiarella. Questo è il post lunch time, quindi quel momento in cui vi rilassate un po', rientrate a lavoro, festeggiate perché è venerdì. Un sacco di aziende ho scoperto che venerdì pomeriggio non lavorano.
0: Non lavorano più?
1: No, non lavorano
0: Bravi,
1: più.
0: Bravi, rifate riposino.
1: Oppure fanno fare smart working.
0: Bello.
1: Quindi noi parliamo invece di un modo molto più rapido per far sviluppare il cervello di un bambino, non solo con i compiti extra. E sai qual è?
0: La musica!
1: La musica, cioè imparare a suonare uno strumento o cantare, visto che mi tiro anche in mezzo,
0: sì.
1: Mi sono resa conto che negli anni ha stimolato molto la mia memoria e la concentrazione.
0: Beh, io sono cresciuto un sacco quando ero piccolo grazie al flauto.
1: Lo sapevo che l'avresti detto, lo sapevo. Non è la questione del flauto, perché tanti criticano questo strumento musicale obbligatorio a scuola. Per me ognuno dovrebbe scegliere quello strumento.
0: Perché ci fanno suonare il flauto?
1: Non lo so,
0: cioè, non ha senso.
1: Io era tanti anni che avevo sto pallino, però ho iniziato a insegnare canto e non mi sono mai sentita in obbligo di farlo a chi non piace, no?
0: Io mi ricordo ancora una strofa, come si dice? Non una strofa, come si...
1: Una canzone.
0: Sì, ma come in gergo tecnico.
1: Un brano.
0: No.
1: Spiegati.
0: Le note scritte sul foglio.
1: Il pentagramma.
0: Mi ricordo ancora di una canzone.
1: Uno spartito.
0: Okay. E faceva sol do do si la la sol sol sol mi sol sol mi sol do do si la la sol. Me la ricordo ancora, vedi?
1: Ma vedi come sviluppi la memoria?
0: Era bravissimo.
1: Perché associ il nome delle note alla melodia e quindi questo attiva il nostro cervello, ma tra poco ne parliamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: abbiamo anche regalato i biglietti noi quest'oggi nella nostra pausa pranzo Paciarotto e Scrocchirella al gioco della parola misteriosa. Mi raccomando, divertitevi, taggateci, fate tante foto, tante stories Instagram,
1: sì,
0: e mostrate a tutti che vi ha mandato Radio Belle Mo.
1: Che possibilità che vi diamo. Vi diamo un'altra possibilità invece adesso, che è quella di cantare. Quindi se avete una canzone che vi piace, che volete ascoltare in questo venerdì, dovete mandare un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: voi la canzone che fa al 393-7366-170. Beh, ce l'ascoltiamo subito.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao da Bella Monella, sono Stefania e volevo dedicare a Angela la canzone che fa: ma io lavoro per non stare con te. Grazie, ciao, buon weekend a tutti.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi qualità a metà prezzo?
10: Di più.
9: Vuoi spendere meglio?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile?
4: professionista.
10: Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Una bellissima pillola degli anni, c'erano i Battia Bazzar con Ti Sento, gli 883 con un deca a proposito della parola misteriosa, il caffè, e Viola Valentino con Comprami. Bellissima!
0: Bella in moneta.
1: Ma a proposito degli 883, ieri erano a Leuganeo.
2: Eh sì, ho visto un sacco di stories Instagram.
1: Cioè, tutti quelli che seguivo io erano al concerto. Mi è anche arrivato un bel video di una canzone, che bello, sono contenta.
2: Quale?
1: Lo strano percorso.
2: Lo strano percorso. A me piace tanto quella canzone.
1: Quale?
2: Quella che fa.
1: Non ti viene adesso?
2: Mi viene proprio adesso.
1: La dura. No.
2: Dai, quella che sai che mi piace. Che è romantica, che è nel film Il pianeta del tesoro.
1: Rimpianto.
2: Ma che è nessun rimpianto? No. Quella che è nel pianeta del tesoro. Non ti viene.
1: No, perché c'è sta base sotto.
2: Sì,
1: non riesco. Va bene, dopo ve la facciamo sentire. Ma ascolta, tu che sei esperto in mondiali,
2: sì.
1: Come sta andando?
2: Beh, la Francia ha vinto ieri 2-0.
1: Ma partitone?
2: Il Marocco penso sia mai entrato in campo.
1: Comunque dicono che la Francia sia la probabile vincitrice.
2: Sono tanto forti, sono fortissimi, però la palla è rotonda, può succedere di tutto. Stasera Spagna-Belgio.
1: Chi passa?
2: Si scoprirà chi sfiderà appunto la Francia.
1: Spagna.
2: E poi dall'altra parte Argentina. Che sfiderà la Svizzera e Norvegia e Inghilterra, partita bella, interessante.
1: Allora, secondo me vince la Spagna stasera.
2: Okay. Norvegia e Inghilterra?
1: Norvegia
2: va in Inghilterra.
1: Sì, sì.
2: Erling Haaland in semifinale.
1: Certo, i norvegesi ci fanno impazzire quest'anno.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: succederà più.
1: Che
0: Claudia
1: bello.
0: Mori, non succederà più. Questo è il remix del 2009, ma succederanno gli eventi con Bella Monella.
1: Ebbene sì, perché saremo quest'oggi da Coin a Vicenza, l'abbiamo già detto, ve lo ripetiamo, dalle 17.30 in piazza Castello 19, con questo appuntamento speciale di Ciao Estate, c'è Monica Morgan e c'è Andrea De Luca.
0: Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo con omaggi, musica, gadget ovviamente della nostra radio, fate un po' di shopping e tante sorprese. Mentre noi adesso ci spostiamo a lunedì 13 luglio.
1: Sì, perché saremo al campo sportivo parrocchiale di Scorzè in via Roma, è l'area dedicata alla festa. Lunedì 13 luglio, ore 21, c'è Bella Disco!
0: In console trovate Andrea De Luca DJ insieme a Damiano Menta. Scorzè quindi si prepara a vivere una delle tradizioni più sentite, che è proprio la sagra di San Benedetto Abate. Trovate tornei, sport, spettacoli e poi il celebre Palio dei Rioni. Ricapitolando, questa sera Coin Vicenza dalle 17.30 con Andrea De Luca e Monica Morgan, e lunedì c'è la sagra di San Benedetto Abate con Damiano Menta e Andrea De Luca DJ.
1: Quanto fattura Andrea De Luca?
2: Radio Bella e Monella.

0: canzone Sierra ci sono anch'io. Prima si parlava di questa canzone del cartone del pianeta del tesoro ed era quella molto molto bella, grazie agli ascoltatori che hanno fatto bellissimo il feedback.
1: Bellissimo. Io penso che tutti quelli che erano al concerto ieri sera abbiano pianto. Come fai a non piangere con gli 883 che hanno veramente sfornato una hit dopo l'altra? Ma noi ce ne dobbiamo andare.
0: Noi ci sentiamo domani per quanto mi riguarda con Bella Disco e Thomas Menegazzi, e poi domenica come sempre dalle 8 alle 12.
1: Per quanto riguarda me ci risentiamo lunedì con la

0: Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: da cantare. Ora
1: 15 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: italiane da cantare.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 poi fino alle 18 con Andrea Ferrara. Detto questo, amici, bisogna riequilibrarsi subito con questo pomeriggio, quindi preparatevi, prendetevi questi 3 minuti di tempo. Non torniamo tanto indietro nel tempo, in questo caso solamente 10 anni con Luca Carboni. Un bel respiro profondo tutti quanti e mamma mia, quanti ricordi.

0: Lara con Diamanti Grezzi su Radio Belle Monella. Amici, attenzione, perché adesso andiamo un po' a spasso nel tempo, mi piace dire così, ovvero andiamo a vedere cosa capitava e quali erano le canzoni prime in classifica nel del 10 luglio, in questo caso 1984, dove troviamo Gianna Nannini con Fotoromanza. Nel 2000 invece ci sono Paola e Chiara con Vamos a Bailar, mentre il 10 luglio del 2016 Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez. In questo caso facciamo scegliere a voi quale canzone volete ascoltare. Quindi amici, 393-7366-170 per selezionare l'anno in cui catapultarci. Nel 1984 con Gianna Nannini Fotoromanza, nel 2000 con Vamos a Bailar Paola e Chiara, oppure nel 2016 con J-Ax e Fedez Vorrei ma non posto?
1: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra su Bella Monella. Abbiamo così viaggiato nel tempo capendo cosa capitava il 10 luglio nella storia della musica italiana, ovvero quali canzoni erano prime in classifica proprio in questa giornata. Nel 1984 con Fotoromanza Gianna Nannini, nel 2000 con Vamos a Bailar di Paola e Chiara, e nel 2016 con Vorrei ma non posso di J-Ax e Fedez. Allora tenetevi forte, perché non torneremo nel 1984 con Gianna Nannini, non torneremo neanche nel 2016 con J-Ax, Vorrei ma non posso insieme a Fedez. Preparatevi, perché si torna indietro di 26 anni con Paola e Chiara, Vamos a Bailar.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco si torna con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pillola.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare un sacco di gente, Pachi, James Hype alla Dark Polo Gang, i Bundabash, gli Eiffel 65, in conclusione Malena e Mischeta con Scandalosa. Adesso, signori miei, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi sono quelli totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Quali sono i 4 indizi di oggi? Stiamo cercando un personaggio che nasce nel 1961. Questo personaggio è un conduttore televisivo e questi sono i 2 indizi, quelli che tendenzialmente potrebbero essere i difficili. Andiamo con quelli facili. Questo conduttore televisivo indossa gli occhiali e questo conduttore televisivo, preparatevi amici, perché conduce Ciao Darwin. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sì, lei è su Radio Belle Monelle. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso nato nel 1961. È un conduttore televisivo, indossa gli occhiali e conduce Ciao Darwin. Detto questo, amici, il 100% delle risposte che sono arrivate corrette. Quindi, bravi tutti quanti voi, siete stati tantissimi, quindi non possiamo farvi sentire perché sennò andremo anche oltre Greta per farvi sentire. Facciamo le congratulazioni però a colui che è stato il più veloce di tutti e devo essere sincero, un grande applauso a tutti coloro che hanno indovinato, perché in tanti siete arrivati dopo i primi 2/3 indizi, quindi veramente veramente bravi, super attenti. Ma il più veloce è stato Claudio da Bassano, che si è aggiudicato la nostra maglietta.
1: Radio Bella e Monella.

0: Grita rotolando verso sud su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, si torna in due fino alle ore 18. C'è anche Andrea Ferrara, tra poco.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più!
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, A1 direttissima, coda di 5 km tra Badia e il bivio A1 variante per incendio. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 3 km tra Ferrara Sud ed Altedo, anche in questo caso per incendio. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per traffico intenso. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquitas sfuse a 1,48 € al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mille Lauro, Comuni Immortali su Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ah, ci sei? Non sei più in vacanza? Com'è questa storia?
0: No, non sono in vacanza, ieri ero a Rosolina Mare.
1: Lascia fare, vacanza da una vita, Alvise. Sempre sì, comunque, signori, sì. È il momento, cominciamo con la sigla.

0: Il tenore che ha fatto il sottofondo musicale della nostra canzone, un abbraccio dovunque tu sia. Dove tu l'abbiamo mandato il tenore?
1: Non ho la minima idea.
0: A casa, ragazzi.
1: Noi non abbiamo pagato.
0: Ah no?
1: Quindi,
0: vabbè, quindi è tutto pirata. Ok, perfetto. È per questo che non andiamo al mondiale.
1: No, è per questo che non vinciamo all'Eurovision.
0: Certo.
1: Perché usiamo il pezzotto.
0: Cosa stai dicendo? Cominciamo due insieme dalle 16 fino alle 18, Andrea e Alvise, qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, signori.
1: Sì.
0: Abbiamo i titoli di notizie casuali.
1: Stanno oliando la ruota della fortuna.
0: Sì, perché ieri ho girato troppo forte.
1: Ma davvero?
0: Sì, è stato un problema, però alla fine è arrivato comunque il numero,
1: alla fine sì. Dopo 25 minuti, però noi intanto andiamo avanti con la musica, ci sono gli Sugar Free. Radio Bella

0: con la nostra Monica Morgan fra pochissimissimo, davvero con lei c'è anche Andrea De Luca DJ, questo fra poco. Poi nella seconda mezz'ora vi regalo anche due biglietti per andare a vedere Alfa, ok? Quindi oggi veramente, oh, piatto ricchissimo, che dico ricchissimo? Straordinariamente ricchissimo. Esiste? No, non credo che esista grammaticalmente, però avete capito. Nel frattempo però andiamo avanti con la musica, giusto per cominciare, giusto per sgranchirci un po' le gambe, giusto per scaldarci un po' la voce. 1992, Samuele Bersani, Chicco e Spillo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Perfetto come il nostro collegamento col Coin. C'è Monica, te la linea.
1: Grazie per la linea, siamo a Vicenza al Coin Store di Piazza Castello, in questo palazzo meraviglioso dove si trova Coin ormai veramente da moltissimi anni. Grazie per la linea, come dicevo qui c'è in corso un super aperitivo come promesso a tutti quanti i nostri ascoltatori che stanno arrivando piano piano a trovarci, con Andrea De Luca in console, tanta musica, i gadget, i giochi, l'estate di Radio Belle Monella, il tour di Ciao Estate nei Coin Store che fa tappa oggi a Vicenza e che settimana prossima arriverà a Mestre con Paolo Zippo e Antonello Cerri. Quindi appuntamento che continua ogni settimana, il nostro aperitivo insieme. Grazie per la linea, noi continuiamo con la festa ma vi aspettiamo in tantissimi, mi raccomando, siamo live dal Coin Store di Vicenza in Piazza Castello. Io sono Monica Morgan, grazie anche ad Andrea De Luca che è qui in regia con me, vi aspettiamo in tantissimi.
2: Radio Bella e Monella.

Palma, Anita e Mischilla, la testa gira qui su Radio Belle Monella. Abbiamo salutato la nostra Monica, adesso andiamo avanti con le nostre news sotto sopra. Andiamo in giro per il mondo, lo sapete, a cercare le notizie più particolari, più succulente da proporvi così rapidamente. Questa volta, signori, parliamo del Chongqing, quindi andiamo in Cina. Sta facendo discutere questa richiesta fatta da un uomo che ha fatto causa al figliastro, quindi al figlio della moglie, ok? Dopo aver divorziato appunto da questa moglie, dalla madre del figlio, ha chiesto 5.000 euro di risarcimento per averlo cresciuto. Ora voi direte 5.000, vabbè, dovete fare i paragoni con la valuta di chi stiamo parlando. Comunque 5.000 euro di risarcimento per averlo cresciuto. Ha scatenato l'indignazione degli utenti online questa notizia, cioè nessuno gli sta dando ragione. Questo è quello che arriva dalla rete, quello che arriva dal web, e il giudice comunque l'ha confermata sta cosa, cioè nel senso non è che abbia ascoltato il web e abbia detto ah sì, avete ragione, no, semplicemente ha dato torto in fase di giudizio, quindi in fase di processo al ex si può dire, sì, ex com'è che è? Insomma, ex padre acquisito, adesso non mi viene il termine esatto, comunque avete capito, quindi non riceverà questi 5.000 euro e non ci dispiace. Radio Bella e Monella.

0: La voce di Bresh con Dadio, una conclusione Dadio devo dire per questa prima mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco regalo due biglietti per Alfa, non potete mancare. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Marrakesh con America, grandissimo pezzo. Signori, adesso è il momento, però ve l'ho detto, ve l'ho annunciato, è il momento di giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: si gioca con la musica o con le vostre serate, dipende un po' come le strutturate. Perché? Perché vi regalo due biglietti, grazie a questo gioco, per il concerto di Alfa, Suoni di Mare, Bibione, venerdì 24 luglio. Avete segnato? Venerdì 24 luglio. Siete liberi? Bene, potete giocare. Altrimenti no. O potete liberarvi, sempre così. Vi mando a vedere Alfa. Come fare per vincere? Semplice, cristallino. Basta aspettare il mio via e poi scrivere o dire, se volete, in un messaggio vocale, Alfa per me, al 393-7366-170. Quindi non perdiamo tempo, dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: ma per me.
1: Allora ha vinto lei, sì, è vero, per i biglietti di Alfa del 24 luglio al suo animare Bibione aveva vinto lei, Sara, però dobbiamo ancora ricevere i dati, quindi attendiamo, vedremo se per caso vincerà il secondo o la seconda, non lo sapremo. Nel frattempo abbiamo concluso questa nostra ora in solitaria, fra pochissimo Rocky e Greta, ma adesso c'è lui, Roby Borillo con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16, ciao da Andrea.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Vedi, ad avere il dono dell'ubiquità, vi sto parlando della capitale adesso perché abbiamo appena partecipato alla trasmissione di Rai 1 Camper con i Los Locos e adesso ovviamente siamo comunque puntuali in onda qui su Radio Bella e Monella con i belli di gruppo che oggi vi proporranno una canzone del 1992 storicissima per quanto riguarda i tormentoni, cioè gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno che ancora non si sa chi sia stato. E poi, visto che è tutta la settimana che ci stiamo facendo due che è così per parlare di mare, perché avevamo proprio voglia di mare, di fresco con sto caldo, perché abbiamo bisogno del bel bagnetto, e lo facciamo insieme a Giuni Russo dal 1981 con Un'estate al mare. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Quest'estate al mare, Giulio Russo 81-92 per gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Io sono Roby Borillo dei Los Loco da Capitale, vi saluto, eravamo oggi a Rai 1 a Camper, magari vi ho mandato un salutino, e domani sera invece saremo a Mosciano, Sant'Angelo in concerto con i Los Loco e con il tour 90 Caliente, sarà una bomba, se siete da quelle parti veniteci a trovare, e naturalmente buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi, ciao ciao.
1: I belli di Grucco.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
9: Ma che oh!
8: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. L'aspetto anche il giornale. Io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 19 un minuto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Tennis, Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero 1 al mondo avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Buonasera.
11: Oh, eccoci qui, finalmente le ultime due ore della settimana.
10: Ma posso dire proprio finalmente?
11: Poi ci prendiamo una piccola pausa e non ci vedremo per due giorni.
10: Che bello, che sogno.
12: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: ti ha tradita. Dai. Bacio e tu mi guardi con l'occhio da marpione, Rocky.
1: Dici che hai fatto nel fuori onda, visto che hai fatto partire questa canzone così un po' romantica.
0: Mi stavo guardando che mi hanno punto, un beccone in fronte.
1: Ma infatti ho visto, pensavo tipo ti avessero tipo preso a pugni, ho detto
0: no, un beccone ma in fronte ma anche in mezzo al cuoio capelluto. Io non ho capito che bestia sia.
1: No, ma infatti è una brutta bestia, peggio di te che sei.
0: Cioè non so, sai che ci sono le pennine quelle per le punture, mm-hmm. Ma non è che mi posso spalmare i capelli e andare in giro unta, che schifo.
1: Magari sarebbe anche il momento di farsi un'altra tinta, ci hai pensato questa cosa qui? Sarebbe una cosa molto bella.
0: No, decisamente no. Dunque, cosa ci aspettiamo da questo venerdì sera, caro il mio Rocky?
1: Intanto buonasera a tutti quanti. Ultimo appuntamento della settimana 19-21, sempre il nostro programma Rocky e Greta, caratterizzato da tanti giochi, da tante notizie, da tanto gossip, ma soprattutto anche da un collegamento speciale, giusto?
0: Certo, perché fra pochissimo ci collegheremo con Monica Morgan che se la sta spassando con Andrea De Luca in quel di Vicenza, perché c'è un appuntamento con Coin.
1: Ah, pensavo fosse il loro appuntamento, visto che ormai ultimamente girano sempre assieme.
0: Guarda,
1: detto,
0: posso dirti, io li ho controllati sui social e ho visto che stanno già facendo i brindisi,
1: E che dire, manca solamente un bel limone per concludere la serata.
0: Sì, credo lo avessero messo dentro al cocktail comunque.
1: Il limone?
0: Sì, sì.
1: Ma pensavo al limone quello dopo, io intendevo quello.
0: Per sgrassare, dici, perché se vai a mangiare pesce poi eviti di avere i piatti, mettili in ammollo col limone, importante.
1: Giusto.
0: Da, visto che vivi da solo da poco, te lo dico.
1: Però magari a loro il pesce piace senza limone.
0: Un altro pesce?
1: Altro pesce.
0: Ok, va bene.
1: Sempre buonissimo.

0: ciao.
1: Rocky, se te ne vai, ciao.
2: Sì, perché saluto sempre, in realtà io sono un bravo ragazzo.
1: Sì, sì,
2: mi hanno
1: sì,
2: insegnato
1: sì,
2: le buone abitudini, oltre ad essere tanto bello, però vabbè. Sono cose che capitano, cosa vuoi farci?
1: Allora, abbiamo detto, ci abbiamo Monica Morgan pronta a collegarsi con
2: qui?
1: Noi. Eh sì, diamole la linea.
3: Ciao ragazzi, grazie per la linea, la festa continua. Ormai, come sapete, questi eventi firmati Coin e Radio Belle Monella insieme al tour di Ciao Estate prevedono prima di tutto un meraviglioso aperitivo. E come dicevamo nella prima tappa, stiamo continuando con la sfida qual è il miglior spritz del Veneto. Quindi ragazzi, siamo in sfida pesantissima perché abbiamo fatto Padova, Treviso, oggi Vicenza. La settimana prossima saremo a Mestre e insomma è difficile decidere. Io se fossi in voi verrei nel dubbio ad assaggiarli tutti quanti. Quindi vi aspettiamo in tantissimi anche oggi qui. Ormai mancano pochi minuti, per cui fate presto al Coin Store di Vicenza in Piazza Castello. Io sono Monica Morgan, con me c'è Andrea De Luca, tanti gadget, tanti giochi e tanti aperitivi che vi aspettano. Siamo qui ancora per un po' fino a chiusura, venite a trovarci in tanti. A voi la linea, ragazzi.
4: Radio Bella e Monella.

0: scusa, lo sento.
1: Cos'è che senti? Senti la mia presenza qui all'interno di questo studio?
0: Sei alto 2 metri, è impossibile non percepirti.
1: Penso se ti toccassi sarebbe un problema.
0: Il bello è che io e te siamo una matriosca. Mm-hmm. Tu sei il mio contenitore, il mio sarcofago.
1: No, guarda, non ci tengo ad essere questo personaggio qui. Però ci tengo a parlarti di una cosa che mi sono fissato oggi pomeriggio. Perché praticamente stavo passando tantissimo tempo con un'applicazione, no?
0: Sì.
1: E sai, succede che ogni tanto ti perdi, che sia un'applicazione magari che riguarda i film, che siano anche giochi, quindi applicazioni anche come TikTok, Instagram, eccetera, eccetera. Però ho detto, cavolo, quanto tempo perdiamo dietro le applicazioni anche senza accorgercene?
0: A voglia, entri in un loop temporale nel quale ti stai divertendo.
1: Esatto.
0: E vai avanti.
1: Che poi, come se non bastasse, magari mentre guardi l'applicazione o mentre guardi un film, giochi pure.
0: No, io regolarmente, quando guardo qualcosa che magari ho già visto, quando faccio il rewatch, quindi so già come andrà a finire, regolarmente ho i giochini in sottofondo.
1: Ed è quello anche un problema, perché poi effettivamente, sai, quando giochi ad esempio a giochi come Candy Crush Saga,
0: quelle cose,
1: un grande classico,
0: quelli che non richiedono grande concentrazione.
1: Esatto, vai avanti finché non superi certi livelli.
0: Sì.
1: E di conseguenza perdi veramente.
0: È una questione personale col gioco.
1: Tantissime ore, cavolo, starci dietro a queste stronzate qui, le chiamiamo. Quindi 393-7366-170. Avete anche voi quelle applicazioni in cui vi perdete?
0: Ore.
1: Esatto, ore e ore.
2: Radio Bella e

0: Corazza dice che ci vuole una laurea, tu ce l'hai?
1: No, non tanto. Tu
0: sei inguaiato, allora.
1: Sì.
0: Sei inguaiato, te lo dice lui.
1: Ma infatti si sente che c'ha una laurea chi non ce l'ha comunque, anche a livello di linguaggio. Comunque.
0: Sorry, scusa, lo sento. Mi
1: infatti, infatti. Però il topic non è quello, cioè per rispondere al topic non bisogna per forza avere una laurea,
0: no.
1: Però avere anche un'idea, insomma, diteci al 393-7366-170 se anche voi avete delle applicazioni, dei giochi in cui perdete un sacco di ore.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio, banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo. Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
16: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Eli, ma che facciamo stamattina?
22: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
21: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
23: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: La disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
23: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video.
23: Musica.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Yanni su Bella e Monelle.
1: Yanni Show Version.
2: E apriamo ufficialmente la nostra seconda mezz'ora con questi tre dischi selezionati da Matteo Mondi: Alex Britti, La Vasca,
1: Righeira innamoratissimo,
2: Simone, Il mondo che non c'è.
1: E non c'è, allora che me lo dici a fare?
2: Sti cavoli.
3: Bella e Monelle.
1: Bravo, ti sei contenuto.
2: Giusto? Stavo per dire l'altra parola, però.
1: Lo so, ti conosco, mascherina.
2: Non mi sembrava il caso. Abbiamo parlato di applicazioni in cui vi fissate, perché poi giustamente ci sono applicazioni anche, per esempio, come Netflix, YouTube, ma ci sono anche piattaforme che ti forniscono, diciamo, delle informazioni a volte un pochettino sbagliate. Sta nascendo questa tendenza, ovviamente sempre tra i giovani, anche principalmente tra le donne, ecco.
1: Sì.
2: Ovvero quella del time maxing. Che
1: io
2: cos'è?
1: Non so cos'è, mi stai dicendo che sono vecchia. Grazie, bella bricciatina questa.
2: È una tendenza diventata molto virale sui social, che praticamente consiste a darti consigli su come abbronzarti sotto il sole, però senza metterti la crema solare. Cioè praticamente
1: no,
2: loro
1: non siete,
2: ti dicono,
1: dei criminali.
2: Loro
1: no.
2: ti dicono, hanno fatto esplodere questo trend dicendo che senza crema solare ci si abbronza molto più velocemente.
1: Sì, ma non farmi dire cosa ti succede senza la crema solare.
2: In realtà
1: bisogna essere scemi, però.
2: Beh, certo, in realtà la dermatologa Ines Mordente spiega che il tan maxing aumenta notevolmente il rischio di danni alla pelle.
1: Quindi,
2: ovviamente lo sappiamo benissimo: ustioni, invecchiamento della pelle, rughe.
1: Ma guarda, volevo dirti, la cosa più stupida e meno grave che ti capita è invecchiare.
2: Beh, esattamente. Quindi non seguite sempre, diciamo, i consigli sui social, perché
1: no.
2: poi va bene fissarsi, però non fissatevi con le tendenze, perché quelle sbagliano praticamente sempre.
1: Cioè, ascoltate Rocky quando ve le racconta,
2: mm-hmm.
1: per poterle non seguire.
2: Esattamente.
4: Radio Bella e Monelli,
5: state tutte da cantare.

0: Non siamo soli, come dicono Eros Ramazzotti e Ricky Martin. Siamo sempre accompagnati, seguiti da questi influencer che danno dei cattivi consigli, soprattutto per quanto riguarda l'abbronzatura. Perché...
1: Sì, anche perché se sei un dermatologo che poi ha un seguito sui social, è chiaro che mi darai dei consigli.
0: Ovvio, certo.
1: Ma se sei uno che nella vita, che ne so, ha fatto l'alberghiero, ma non parlarmi di pelle, cioè
0: ovvio.
1: Parlami di cibo.
0: Ovvio, perché magari sai, magari quando gli influencer diventano tanto famosi, vengono chiamati per fargli spot pubblicitari, anche se la maggior parte delle volte li fanno nella maniera sbagliata.
1: Sì, perché non ne hanno le competenze tecniche.
0: Ovvio, e poi esplodono anche trend strani,
1: ma
0: come ad esempio, stavamo parlando del tan maxing, che l'obiettivo è prendere una abbronzatura migliore, quindi diventare più nero possibile nel tempo minore possibile. E cosa ti consigliano di fare? Non metterti la crema solare, ma utilizza tipo creme e olio di cocco,
1: sì,
0: oppure fai
1: addosso
0: da te. Però alcuni scienziati, alcuni esperti hanno consigliato, hanno detto, ma guarda, cioè, se voi seguite questi consigli qui, di roba non certificata, ok, è ovvio che poi negli anni avrai delle macchiature sulla pelle, dei problemi alla fronte, e qua sarai un po' più bruciato, qua un po' più scuro, cose che ho anch'io, perché ho un sacco di macchie.
1: No, perché, allora, è vero che magari sul momento sì, ti abbronzi, però a lungo termine ti rovini la pelle,
0: esatto.
1: Cioè proprio...
0: Poi vabbè, oh, ragazzi, siete liberi di fare quello che volete, perché poi alla fine, cioè, sai...
1: Ognuno col proprio corpo fa quello,
0: certo,
1: che vuole, però ecco, se proprio dovete ascoltare dei consigli,
0: seguite un dermatologo,
1: sì, assicuratevi,
0: se no ci andrete poi a prescindere,
1: a prescindere.
0: Problemi.

0: trionfo di schitarrate.
1: Eh sì, molto molto carino comunque.
0: Non schitarrate.
1: No, anche schitarrate, l'hanno tirate tantissime. Poi sentendo anche la canzone,
0: i moccoli,
1: così,
0: i cosiddetti moccoli
1: aggressivi proprio, sì. I chitarristi hanno quell'animo un po' dello sputo per terra, secondo me,
0: Sì, esatto, è un lavoro difficile.
1: Qualcuno comunque dovrà pur farlo.
0: Un attimo, eh sì, un attimo di pubblicità e poi qualcuno dovrà pur tenervi aggiornati.
1: Ah, sul gossip, cari miei.
0: Sì.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella.
1: Sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 20 e un minuto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
5: Nella giornata di domani anticiclone momentaneamente in defiance sull'Italia settentrionale per ingresso di correnti un po' più umide e fresche in quota che daranno vita a formazioni temporalesche non solo in montagna ma anche parte della pianura padana, più probabili nella seconda parte del giorno verso la serata. Non escludiamo temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento. Domenica poi rinnovata stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Natale da cantare. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: sicuramente potevi descriverti in un altro, no, in un altro modo, caro nostro amico Fulminacci, che ci apre ufficialmente la seconda ora assieme.
1: Ma sai che questa c'è sempre in sottofondo quando faccio la spesa?
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma guarda.
1: E mi vedi trotterellare per ricordare col carrello.
0: E poi ti chiedo, ma che lavoro fai? Lavoro in radio, guarda, la so memoria.
1: Con non ci
0: sì. Seconda ora insieme, 20.06, si inizia ufficialmente col gossip. L'ultima ora della settimana, poi come faremo con due ore di pausa?
1: Ma vuol dire che lunedì saremo pieni, ricolmi di novità.
0: Quasi quasi non vengo neanche.
1: Parliamo d'amore.
0: Mm-hmm.
1: Perché la figlia più piccola di Lorella Cuccarini qualche anno fa aveva dichiarato con molta nonchalance, con molta naturalezza, di essere in grado di innamorarsi sia di un uomo sia di una donna.
0: Okay.
1: Cioè, ha detto, io potrei innamorarmi senza problemi. Bene, ovviamente queste dichiarazioni erano state accolte benissimo mm-hmm. da mamma, perché aveva detto, noi abbiamo educato i nostri figli a
0: certo.
1: essere liberi di fare quello che vogliono, di amare chi vogliono. Ecco, è arrivata la fidanzata.
0: Ok, quindi vabbè, poi comunque, cioè, immagino anche del fatto che comunque lei, già essendo famosa, ne ha viste tante durante la sua vita, quindi non penso fosse un problema.
1: È già open minded.
0: Esatto, già la mente molto molto aperta.
1: E quindi effettivamente adesso ha pubblicato degli scatti e anche dei video insieme alla fidanzata.
0: Ma che sorpresina, molto carino.
1: Sì, belle insieme.
0: Ma io e te che ci conosciamo da così tanto tempo, quando è che ci

0: con chi è che fai l'amore segreta, visto che tuo moroso è sempre in tour per lavoro?
1: No, stasera torna a casa.
0: Ah, davvero? Quindi stasera si sboccia!
1: E tu invece? Ah,
0: mi piacerebbe tantissimo farlo con Belen Rodriguez, che
1: può.
0: Ultimamente negli anni è sempre stata fidanzata tra Fabrizio Corona, Iannone, Moriello, quindi tutta gente molto bella e molto figa, infatti la invito.
1: Si è appena rifidanzata, infatti.
0: Davvero, un'altra relazione. Dopo due anni di stop ho detto, vabbè, quasi quasi un'altra spada mi serve.
1: Ma e guarda che si è beccata critiche.
0: Okay.
1: Allora, lei pare che sia da aprile che si frequenta con Gaetano Fidanzati.
0: E alzo le mani anche qui perché poi
1: si
0: giustamente
1: chiama Fidanzati di cognome, bisogna. È bello palestrato, è un personal trainer.
0: Infatti.
1: No. Dunque,
0: 35 anni, poi bello fresco ancora, mamma
1: Lui, lei finalmente l'ha pubblicato sui social, cioè questo debutto, cioè da aprile a luglio, quindi ha aspettato un attimo di essere sicura. E sono arrivati ovviamente i commenti di chi? Delle persone che
0: sono invidiose
1: e che dovrebbero farsi
0: i cazzi loro. E lei però, Dio mio, mio amor.
1: Cioè, allora, gli hanno detto cambiare fidanzato ogni mese. E lei ha risposto, giustamente, ha detto: due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per saper stare bene da sola. Poi la vita fa le sue magie.
0: Che magia,
1: sti cavoli, hai capito? Deve fare la monaca di Monza, vita questa?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il disco era quello di Tommaso Paradiso e si chiama Agitare con Coca-Cola. Magari qualche Coca-Cola andate ad agitarla ai nostri eventi, no? Poi vabbè,
1: certo,
0: in base ai gusti, c'è cioè chi prende la birra.
1: Altro che lo spumante, no? È banale, agiti la Coca.
0: Esatto, se in caso dovreste guidare, insomma, vi consiglio proprio di bervi una bella Coca-Cola.
1: Come sei responsabile.
0: Per esempio, lunedì 13 di luglio alle ore 21 ci sarà Bella Disco con Andrea De Luca e Damiano Menta. Dove però? Alla Sagra di San Benedetto Abate, al campo sportivo parrocchiale a Scorzè, Venezia, giusto?
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì.
0: In via Roma Scorzè, quindi area parrocchiale dedicata alla festa. Lì troverete loro due che le suoneranno, le balleranno, le canteranno. Ci sarà uno stand gastronomico, la pesca di beneficenza. Quindi tantissime attività da
1: posso
0: fare
1: dire,
0: insieme.
1: Che belle le sagre.
0: Bellissime.
1: Quando li vedi che si conoscono fra di loro negli stand, la pesca di beneficenza.
0: Che si baciano.
1: Tu hai mai comprato delle presine nella vita?
0: Delle presine?
1: No, io le ho sempre pescate alla pesca di beneficenza.
0: Ah, pensavo le presine quelle del telefono, io invece no.
1: No,
0: vabbè,
1: quelle sono l'altra. Ma non sono finiti gli appuntamenti con gli eventi di Radio Bella e Monella, perché c'è un altro appuntamento con Coin giovedì 16 luglio dalle 17:30, questa volta nello store di Mestre in piazza 27 ottobre, e ovviamente ci siamo noi di Bella e Monella,
0: certo.
1: Chi vuoi che portiamo mai? Le nostre punte di diamante, Paolo Zippo e Antonello Cervi.
0: Mamma mia, che cambio di console questa volta.
1: Te capì che roba?
0: Sono andato in crisi.
1: Ma non può mica lavorare solo
0: avevano
1: Luca,
0: troppe tasse da pagare gli altri, cioè loro due.
1: E quindi in questo nuovo appuntamento, come sempre, con i Coin e Radio Bella e Monella insieme in questa meravigliosa estate.
0: Poi ovviamente l'ingresso anche qui è sempre
1: tutto a gratis.
0: Sempre gratis, incredibile.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella e Monella, sono Ezechiele. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Shakerando, shakerando, ah, shakerando. Mamma stasera sto shakerando, ah, shakerando, ah, shakerando. Ciao.

0: E ti prego, caro nostro amico Robe, facci conoscere tua mamma, perché la mia non si preoccupa affatto. Anche perché un casco non ce l'ho e neanche una moto.
1: Ci va, tre moto, ma che te ne fai?
0: Però un casco mi servirebbe, perché ogni tanto mi verrebbe da prenderti tipo a più a testate, cavolo, sarebbe bellissimo.
1: Non te lo meriti il gossip che sto per dare.
0: Come no, uffa.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
16: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
17: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
19: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: D'altronde siamo anche nel weekend, quindi Antonello Ceri ce le suona così. Sara con Sexy Magica.
1: Anna 30 gradi.
0: E ad aprire con Annalisa Tranai con storie molto molto brevi, quindi state attenti con chi andate, perché durano poco effettivamente.
1: Che cos'è?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Perché ormai funziona così, funziona così. Vedi, cioè tutti che si mollano, tutti che si lasciano.
1: Ma storie
0: strane. In realtà sì, secondo me sì, stanno un po' cambiando le cose.
1: Ma guarda, ci sono loro due che stanno benissimo.
0: Sì,
1: invece.
0: Ma secondo me invece no. Succederà lì anche lì qualcosina.
1: No, la cena grola però, parti nera. Stiamo parlando di Elodie e Francesca.
0: Ok, Nuredini.
1: Francesca con la K.
0: Mi piaceva il cognome Nudini, poi ho detto vabbè
1: la
0: no.
1: La fidanzata sua. Dunque, cos'è successo? Che durante un concerto di Sfera e Basta, dove Francesca ballava, perché Francesca fa parte del corpo di ballo anche di Sfera, ballava per tanti artisti.
0: Tra l'altro si è esibita anche ieri sera, penso, al suo concerto.
1: Esattamente, e si è presentata anche Elodie, perché hanno fatto Yakuza insieme, no?
0: Ok.
1: E quindi durante la canzone, gli sguardi che si sono lanciati queste due, che sono appunto fidanzate, non ti dico.
0: Non hanno fatto più una Yakuza, ma hanno fatto un bagno nella Yakuza praticamente.
1: Ma c'era il pubblico che si è sentito gli ormoni addosso, si sono sentiti coinvolti. Anche perché a un certo punto lei l'ha guardata cantando proprio la parte clou della canzone. Dice dopo di te mai più nessuna, e l'ha guardata, che roba da pelle d'oca, così l'ho guardata io nei video, mi sono sentita,
0: ti sei eccitata?
1: Mi sono sentita piena di ormoni a distanza.
0: Ma immaginavo, ma tieni a bada, porca miseria,
1: che belle che sono.
0: Arriva Tumoroso questa sera, non
1: sono,
0: ti preoccupare, ci
1: guarda.
0: Penserà lui.
2: Tutta da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, Radio Bella e Monella.

0: corpo che cambia, Litfiba dal 1999, sono passati un sacco di anni e invece noi adesso parliamo di artisti recenti che si sono appunto esibiti, che hanno fatto anche un gran casino, mi sembra di aver letto solamente dal titolo. E di chi stiamo parlando?
1: Di Ultimo.
0: Okay.
1: Allora, Ultimo in realtà adesso ha annunciato altre date e ha venduto 300.000 biglietti nei primi 30 minuti. Bellissimo.
0: Beh, ovvio, certo.
1: Questa cosa è piaciuta anche a Vasco Rossi, ha detto okay, lasciamo spazio ai giovani, eccetera.
0: Certo.
1: Probabilmente qualcuno del suo staff non è della stessa idea.
0: Okay.
1: Perché sono usciti i biglietti anche per Vasco e ci ha tenuto il suo staff a dire polverizzati oltre 550.000 biglietti in meno di 30 minuti. Cioè è diventato un dissing tra i social media manager. Ma cosa che è sta roba?
0: Niente, che poi comunque fanno canzoni anche diverse, quindi alla fine non è che.
1: Cioè, non è che
0: poi
1: si
0: manco, manco si esibissero nello stesso posto, lo stesso giorno, e dici, vabbè, allora ci sta che magari metti un po' di zizzagne, ma.
1: Ma cioè, tra l'altro Vasco Rossi ha parlato bene di Ultimo.
0: Sì, però vabbè.
1: Quindi non hanno capito online, ma che senso ha fare un post? Ha proprio fatto un post.
0: Davvero, questo non l'ho visto.
1: È il social media manager performante che ci teneva a farlo.
0: Sai, l'hanno fatto per hype, secondo me, molto semplicemente.
1: Sì, sì.
0: E basta, volevamo scherzarci sopra,
1: sì,
0: giusto? Sì.

0: trovata.
1: Radio Bella e Monella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultima canzone era quella di Ultimo, che si intitola Romantica, e per questa settimana noi l'abbiamo conclusa magnificamente, se
1: alla
0: posso
1: grande,
0: dire.
1: Certo.
0: Yes, però l'unica cosa è che io domani mattina tornerò sempre qui operativo su Radio Bella Monella, ma soprattutto per 4 ore, quindi dalle 8 a mezzogiorno, giusto? Tutto corretto?
1: Vuoi che ti dica bravo?
0: All right, yes sir.
1: E poi insieme torniamo lunedì, Grete Rocky, dalle 19 alle 21.
0: Quindi ciao ciao, ciao. Buona serata.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21 in punto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella,

0: Per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Rosa Store Diretti Aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
2: Ageo!
1: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italia.

0: dance.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine, attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.